0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la bo-